esiste tango solo e romantico e un sol. Ma ispira tu violin che arrastra l'alma tu.